la bachata catalana, figa flower, tu se lo cartiti, dei, sembra para compagnia. Presenta arriva l'invitazione qua.